calle la chitarra della scuola. Sempre con la letra grande, con il spray color frambuesa, para che lo lea l'aire e che de una vez lo sepa. Que les te manda mensaje.